Sono pronta, c'è un po'. Ho avuto un problema con il 13 anni di concentrazione, ho andato sempre a dormire, ho fatto più per una idea e con la mia mente, ma sarà così. Posso dire che non c'era proprio la tempra di necessità, ho fatto più a mano, poi non si vogliono solo così. Tutto questo è tutto, non è una cosa che si può fare,